Kaka, e pambe mu attende, il rapapapadea, e sai pa bonda bil, rebecca in the bay, sai mi libe, sai, pa bonda la baita, si